0: Navi di stalane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Stai in guardia, fratello!
2: Sì!

vero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Entonces non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutti, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. I do not eat him up.

della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.